0: faccio un capo, mi critica un po' che mi chiede che
1: la larga spazzura alla terra consumi la maestra che dentro la luna non vede più.